Signorino un'altra volta quando battono da fuori, signorino un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo fa saprà. Signorino un'altra volta quando battono da fuori, signorino un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo fa saprà. E non se non la smoppi, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare, la potrà. Cospe dopo quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smoppi, faccia pure la gatta morta. Cospe dopo quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina,